e vedi come t'arride il ciel. Sopra fortuna ditti val sacrificio a nostri lacci un dei nemici.

poeta mio, che fa? Perché non vien? S'adona in vano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuole il detto mio. I voti suoi furono ignora al comun per rivolto.

soffrir alle femminili squadre. La gloria mia non soffre, in vano sommo.

Ma non è una cosa incredibile, cioè tutto all'improvviso, uno guarda fuori dalla finestra e è arrivata la primavera, l'inverno se n'è andato, tutta la neve se n'è andata, è incredibile, no? E la stessa cosa succede con la passione, guarda, che, mamma mia, che passione che viene tutto all'improvviso e corre nel mio sangue, è quasi come un fiume impetuoso, pieno di passione, non so cosa devo fare con questa emozione, hai capito? È vero.